0: tutti canta, tutti balla, noi siamo qua più felici, qua è la radio leader tutti i sabati di mattina, le si delle si alle 7:30 con il nostro Bacan Talian.
1: Altri si adriu ascoltare il programma Festa d'Italiani a presentazione Parisotto Gio.
0: Proprio vera presentazione Parisotto Gio. Salutiamo a tutti i vati casi sequata a Cai di Corni della 107.5. Grazie a tutti i vati. Saluto il nostro struccapotoni come tocca far pulito qua perché mi dice che è cattivo. Il Vladimir Nunes qua è Corinciano che ha perso. Cattivo, cattivo qua. Venga a ritornare qua il Vladimir Nunes. Ho fatto via tempo che non veniva a aiutare qua. Grazie allora. Salutiamo anche il nostro capo più grande qua della Radio Leader, il Mauro Valmorbida, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Leader, grazie a tutti voi. Tutti canta, tutti ballano, anzi siamo più felici, le robe, ma sempre dico se sto lavoro qua va a parare, grazie a vari ascoltatori, ma anche a quei patrocinatori, quei che mettono la scarsella, sacca mia. Allora salutiamo, guarda, salutiamo quella commerciale Orizzonte che le vacche vecchie di Uberar là di fame, di là comprare su chi lo là, il Mosco Massetto, guarda sul parcerasso, il nostro Arce Paz Alimento. Cantina Belfior che stasera che ne è una rostola, le becche piene, che ne è più posto, le piene, tanta roba buona che ne la friprando alimenti, friprando alimenti in casa della ua buona che fa sul meglio succo del Brasile, che se questo sì. E nonno ballarino, il vattor sulla nonetta, sacramentato. Adimi sciacchiamo fuori la prima musichetta qua quel marostica, guarda sulla bella musichetta in fondo della colonia.
2: Le parla distrusie, fame, freddo, paura della vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far finché il sinsonia. E adesso contenti cantemo in fondo della colonia.

0: Wasabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani qua in Tela Leader.
1: È proprio vero, festa di italiani qua in Tela Leader. Tutti i sabbi delle 6 alle 7:30 viene fuori sto baccan qua. E le robe. Guarda, salutiamo qua la News e Baude, Matt, guarda, sono insieme con un'altra che dice buongiorno, buongiorno a T-News e tutta la toffa meglia. Guarda, salutiamo qua il nostro amico Alessandro Boccardo, la donna Urusang, Santa Catarina, Tessun, Santa Catarina, la L, roba che dice buongiorno italiani, guarda, il nostro compartito insegna che là il coso è... il cookie sa i mondi, là che noi sa se sa il mio programma, là ieri mi dice che il Gapro ha e non è stato buono a cessarla, e le robe, guarda, so. Allora vatti, com'è che parla con Lugo, con Bidà, che deve vatti venire la festa, ci vorrà sabato, domenica che viene, e noi ti devo fare un bello churrasco là a parvati, e le robe. Ciucchettuni, guarda, so, chiamo il Mauro Neves, anche insieme con altri qua, con grande loro che ha detto buongiorno, buongiorno a te e tutta la tua famiglia, Luis Pasini, anche insieme con altri qua. Buongiorno, che ha detto Beto Pasini, lui l'appellito sulle è Beto Pasini, allora grazie, allora Luis Pasini, sto con grande a te, a tutta la famiglia Pasini, specialmente il Beto Pasini. Ecco, parliamo adesso dei nostri patrocinatori, quasi no, i miei paravia di qua, parliamo della Commercial Orizzonte, Parserasa nostra, guarda su. Vatti che aveva bestiolette, casa può essere qualche tipo di bestiolette come rattini, cagnetti, varasoli, tartarughe, pollastri, caure, bob, piegore, porchi, varosei. Tutte le bestiolette che vatti che aveva casa, che fuori il mangiare, latte, la Commercial Orizzonte, una agropecuaria ben montata, ben nel centro del Valdo Est, qua davanti della Cesa. Un dove che vatti per sud, se vatti vuole far sulla razione casa, l'unica concentrata, che assai minerale. L'agropecuaria è piena di prodotti, là che ne mestieri per fare su giardinaggio. In tela passare su bestiolette, papelaria, fin materiale scolare nella rentro, sacra menata e tutte. Se le bestiolette ne passano via tanto pulito che ti fanno tutti i tipi di medicamenti, là te la commerciale. Mi sempre dico che sei la vera farmacia delle bestiolette, sacra menata, se la commerciale risolto, che te fora facile lì del centro del Valdo Est. Lighe o sino, lighe là per domandare qualche roba, il telefono là è 35 54 32 20 per lei con legno, con suo parone, con equipe di lavoro. Che se ben intendesti là, sacramento, l'origine fa l'invito. Sabato e domenica che viene in festa, giorno 23, no, questo qua, giorno 23 là della San José della Barra Verde, che è una gran festa, là loro invito qua della Commercial Orizzonte. Grazie a tutti gli altri. La busina la cattata, parliamo adesso della cantina Belfior. Stasera che nel Menarosto italiana la cantina Belfior, ma le becche piene, non dà per andare più nessuno, per quello mi sempre dico che bisogna riservare con antecedenza se vatti vuole andare la malunica la muccia quando vatti vuole farsi una festa grande lì, grande, no tanto grande perché non è mia tanto posto, ma una impresa che vuole farsi una festa o qualche famiglia che vuole fare una festa buona, là della cantina Belfior qua in Oro è un bel un posto, loro fanno su mangiare là per vatti che è una meraviglia, e se vatti vuole comprare su vino, lo dica vino Bordeaux, i Garbi Monte, i Gar Cascadura, i Gar Isabelle, i Gar Concorde, i Gar Semilão, i Gar Ghetti, sono vinghetti, a Ua Ghetti, che ne sono qua in Oro e là in Urusanga, Santa Catarina. E roba, allora cantina Belfior, sempre ben postata là per ricevere tutti i vari ritratti, viene fuori becche, per l'amor di Dio. E allora in cono adiata a fare propaganda che in cono il Menarosto italiano è pieno, non che ne è più posto, ma sempre passerà se nostra la cantina Belfior. Consultela quando vatti vorrei riservare qualche roba, là il telefono è 9 9 69 19 09, oh quanti nove sacramento, tutte robe nuove, guarda, sono quelle robe. Con grande loro la famiglia Rec là della cantina Belfior, là del Sagrado Corazon di Gesù.

un grande nostro gran amico, ascoltatore, un italiano di prima qualità, tutta la famiglia Celso Salvador. Non perde il programma, sempre insieme con altri, mi conta storiette delle altre, mi liga là. E la roba, il nostro con grande a te, Celso, per la tua parola, il tuo figlio Giulimar, la famiglia di Giulimar, la famiglia del Walter, tuo fratello, tutta quella buona gente, la famiglia del vicino là, dalla costa, tutta quella buona gente lì della Villa Petrini, un nostro con grande qua del programma italiano. La vecchia Trivellina, la galla vista curta, ancora la insulta il vecchio Trivellina. Mi dai questo congrando a Iseo Recalcati, la dote della linea fresca. Quello che dite il tuo programma ne metto buon'oretta, ma mi porto radietto te letto e ti ascolti stella. Con grande suo parente Lalla di Mir, Giovanna insieme al Monte, anche tutta la famiglia Recalcati e la famiglia del Bussacro insieme al Monte che ascoltano anche, grazie a loro. Facci, facci, un con grande a te e tutta la famiglia.

No, così non va. Ehi, andiamo avanti, guarda che qua anche le Di Mar Gross, guarda, sono le Di Mar Gross sempre con avanti, grazie a loro, con grande partito. Che ha detto, buongiorno, mi sono caso, ma Di Mar va via là, là per Rio de Janeiro, che desidera buon programma. Grazie a loro, Di Mar Gross, su con partito e tutta la toffa meia. Allora, un altro parcerasso nostro qua, sempre ascoltatore di prima qualità, il Preto Lazzarotto. Preto Lazzarotto che ha detto ottimo fin di settimana, partita e tutta la tua famiglia. Nelson Rassan, flamenguista lì, ma il cattivo perché non il può vedere. La... E ti anche ti di condizione avanti, non vede più la Coppa del Brasile. E là che la di Mirme Varda di attraversare a girarsi quelli di Flamengo che ha cascato prima. Se potremmo scherzare adesso, ragazzi, è un gran amico nostro, quanto tagliato di prima qualità. E le robe, guarda, Claudio Coppi che dice buongiorno a te, Claudio, e tutta la famiglia Coppi. Andiamo a giocare fuori un'altra bella boschetta, e su, lavo la baia.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: È proprio per la presentazione Parisotto ciò che viene qua, tutti sanno qua che la radio lì fa sul bacan tagliando, e le sia le sette mela, mi avvero una virborti, questo programma è una virborti nella via de Freiburg, e le rame che dice buongiorno a tutti gli italiani, grazie a una virborti per ascoltarlo avanti, là noi stiamo contenti sapendo che gente là di Freiburg, gente italiana di prima qualità come te, insieme con noi qua, della leader, grazie a loro.
2: Era tutto riformato tre volte con Rabaltà
1: e quanti arrivano sono Sergio Fabretto insieme con noi, con grande attenzione e tutta la famiglia Fabretto lì, Nelson, famiglia lì, Nelson, tutta quella malattia di famiglia Fabretto, grazie a loro.
2: Vento per avanzarmi qualche schei. Te la safra cargo miglio e la.
1: Te la safra cargo miglio. Le robe parliamo adesso di Rimosco Massetto, che è la più grande loggia di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Loro su quelle recce. Vanti che andate a scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica. Non ste far chi lori là. Vanti consultare Rimosco Massetto. La vanti fe sul meglio negozio. Vara sul solo mobili elettrodomestici su quelle recce. Ecco, vara lì di raggiare su quel miscelio. Ecco là loro sempre dico guardi che ti fuori il meglio prezzo, le meglio condizioni, le condizioni magari guardi che le fai se vuole farle in 8 volte, fai in 8, 12, 18, 23, 30 volte, guardi che sapere chi fa che lavori là, solo proprio il Mosco Massetto in gala logistica anche perfetta, se vuole di stare là in Freiburgo, Videra, Cassadore, Le Borges, lo riporta presto la vostra mercatoria là guarda su, consulta là col Valerio, col Sergio, con l'equipe del lavoro per il telefono 55 55 35 25 no 55 12 33, l'ora su quelle recce, un dove che va a fare il mio negozio della mobile dell'elettrodomestico, sempre là il Mosco Massetto. Proprio le poche mestieri e la di mica che da fuori un mestieri per darmi il ritorno, le boh proprio che ha migliorato il mestieri e le robe.
2: Go spacca tutto il
1: cassone,
2: par sora un
1: tiro
2: un sassone.
1: Go spacca tutto il cassone, par sora tiro un sassone. Sacra mia! E la di mira ridilo, E immaginasse il curicchio che avesse guadagnato, allora era più contento ancora, sacra mia! Parliamo adesso di Arce Paz Alimento, vedete che avete ascoltatori che l'Arce Paz al posto mangiare per le vostre bestiolette, per i campi, i gatti e per i pesci, sacramento. Allora, se fate che piacete le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che il marchio della SOC fa sulla Arce Paz. Mettevi in testa che il marchio di Boli, primo premio speciale e primo sgoldi che le tre marche lì ha 25 anni che l'Arce Paz l'ha sempre di far su prodotti di qualità. La in cerca sempre di fare su prodotti con un valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gappe sempre salute, sempre col pelliso, sempre una meraviglia. Allora mettevi in testa che le marche di Boli, primo premio speciale e primo sgoldi, godito! Una scala che cammina, ma che robe, mamma mia! Ma vuoi dire che le vorrei contare una storietta? Questo qua è stato il Sesso Salvatore che mi ha contato. E che ha detto, ascolta questa qua, Dimir. E il senso che ha detto che ne erano 18, i due invece erano stare lui sui, che aveva il vecchietto che aveva, beh, che ho 80 anni così. Un dia lui gli era mezzo punduri, un dia gli è venuto qua a Giossaba, gli era stare là alla Sardopoli, gli è venuto qua a Giossaba che ha comprato un paio di scarpe nuove, vuol fare una sorpresa, la dico, ah, non ha di che mo' soldi, che ha comprato un paio, ma quei di quei meglio per le scarpe. Finché vi dia che c'era di quelle corde di Jacarepa, belle per le scarpe. Arriva a casa, avanti arrivare a casa nella sedopica, mettesse su te i tipi per vedere se la vecchia la noteano. E lui arriva in casa, va rentro in casa, va per di qua, per di là, e la non ha neanche dato bolla alla vecchia. Lui che ha detto: vecchia, non ti hai percepito niente in me, differente. E la guardava così un pochettino: no, mi non percepisco niente. Cioè lui è andato dentro del bagnero così, e si è tirato tutte le robe, le è visto fuori nudo, solo con le scarpe nuove. E arriva lì la cugina che ha detto: adesso vecchio, che tu notato qualche roba differente? E la guardava così: ma no, non nota niente differente, che il mestiere lì sempre la virà in do, come mai là, sempre compagno, non ti ha scambiato niente, non ho visto niente differente. E la ha detto: te sento perché che lui le devo guardare in do? Perché devo guardare le scarpe nuove che ho comprato, sta camminato. E la vecchia che ha pensato così: perché che non ti vuoi comprare un cappello? Ma se il guardai su! le robe, compra su un cappello, sa che mi ha allora il bar in su, io Santo Antonio, andove sto mondo il bar. Guarda che sto con grado la doa Barreiro, Servaldo Est, vanno solo il metto Caio Marchior, Deo Clássio Marchior, vanno solo la famiglia di Darcy Gomes, la famiglia Ramela, tutta quella buona gente là di Barreiro, Servaldo Est, grazie a loro. E andiamo su un'altra bella boschetta con la Concordia. Vien qua, Ninetta, sotto l'ombra.

0: Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco proprio vera presentazione Parisotto Ciò a tutti i sabbi qua in Tela Radio Leader. Quei che non sa chi parla, chi mi presenta là è il nostro amico Nando Spessato. Quindi che Nando le dico a dormire, ma so pupala, so mamma, i gelà che ascoltano anche di un bevero su Maronstro, con grande a tutta la famiglia Spessato, la donna Teresina e il Fermino, tutto che la buona gente, grazie a loro. Sento la nostalgia, vara sostro con grande a Leandro Maoli, là di Catanduva, vara solo il gadito, son buonoretta di smisciare, e se gatti smisciare 5 per ascoltare il programma, grazie allora!

0: dire che avete fabbriceri, telecomunità, fuori per le colonie, o siete in bari quando devono fare su feste. E il caro chef è sempre la carne, la propaganda, prima la carne e la free, prendosi specialista dell'attendimento delle feste. Allora su quelle recce, la lorisè di parola, se vado a domandare tal carne, viene tal carne, se domande viene tagliata con poco osso e poco prezzo, sa, camminato lì che l'hai consultato col telefono 35 26 10 74 godito free prendo alimento su un frigorifico ispezionatissimo.
1: Io bebino foi entrando sem respeitar os sinais, todo mundo foi gritando.
0: Olha ali, i gatti conoscono fino a parola che i gatti hanno luce e corno, ma Maria Santa, Gesù a me, mi conosce, io anche, e le robe. E parliamo adesso della casa della Uabona, che tutti sanno del mattino, di sta ora beh, che scomincia il caffè coloniale, meglio caffè coloniale di tutto il Midwest, Santa Catarina, Val del Rio do Pesce e l'Alto Uruguay catarinese. E non ho paura di parlare che l'Orilanda è là per vedere che roba dell'altro mondo, 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro. Non segna neanche buoni tastali in medi verso tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Giaborà, prodotti nostri dalla nostra colonia per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Midwest di Santa Catarina, latte la casa della Uabona e le robe, e loro riproducono anche il meglio succo del Brasile. Mi sembra di dire che già il meglio di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiera, è stato il meglio del Brasile. Questo sì, portello in tola della vostra famiglia che la merita, è il meglio succo del Brasile, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo Uabona di prima qualità, per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile, che se questo sì.
2: Maria Santa, mio Peppino, al Signore Gesù da me.
0: Ascolta solo. Tu dei corno e sconnessi io também. Oh Santa Maria Gesù da me. Nostro grande nostro truffolo, ascolta sempre noati. Grazie allora, suo fratello Jati, tutta la gente buona là della Demattica, grazie allora. Te soffero non se mette mio Torigo, mio la Veronese Rigo, la chi tiene il mol delle vacche, dio mol delle vacche verso la di Santa Elena, nostro con grande a tutta quella bella gente, famiglia Rigo, grazie a lui.
3: Logo messo in officina.

0: tempo con quel del vostro sì, che sempre corre per di qua, corre per di là, voglio che le 30 e pochi anni che lavora quanti c'ho a Saver, vado a essere tutta la regione. E le robe sto congando per sì, e tutta la famiglia Bugoni che si mi appucchi qua della nostra regione.
1: Meno insieme me sorella par parar la manivella quando non ciappa il motore.
0: Quando non ciappa il motore sto congando la Marisa Berlini, Merlini, vado solo sto congando a te e tutta la tua famiglia che ha detto buongiorno, buongiorno a te e tutta la buona gente famiglia Merlini.
1: El boy è su
0: per la riva e parlando su mettiamo su una musichetta allora metti su con le recce di sia sempre la nostra mamma.

0: festa di italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Ma che rido mio vecchino, o che vuol dire, senti, todo mondo sta parlando che tu è mesmo valente.
2: Tutti dicono parlare che ti sei proprio valente. E le robe, andiamo avanti con il nostro bacano italiano qua. Parlando un'altra volta della Commerciale Orizzonte, vi dico che vanno ascoltatori, che la Commerciale Orizzonte è una agropecuaria ben montata, stai sentendo del Vado Est, ben davanti all'accesa matrice qua. Faccia che stai fuori della rua Nereo Ramo, sento il numero, verso là, avanti che stai fuori di tutto, sora agropecuaria. Magnare per le bestiolette, può essere qualche bestioletta che vatti che aveva casa, può essere mestieri grandi come i boh, piccoletti come i ratini, così tartarughe, gatti, pollastri, can, caure, osei, pecore, cavalli, porchi, tutte quelle bestiolette che vatti che aveva casa, che te fuori, e il magnare lì della Commerciale Orizzonte, se vatti vuole far sulla magnare casa, lo regà concentrato, i gas ai minerali, de tutto, sono per qua, là è piena, là che ne, veramente, che ne, mestieri per far su giardinaggio, che ne, tela passare su bestiolette, papelaria, fin materiale scolare che nella rentro sacca mignata. Allora è meglio negozio della mestiera di agropecuaria, lo fe della Commerciale Orizzonte, visite là, o se no lì che la parla con legno, con l'equipe di lavoro, soparona là, l'equipe di lavoro, allora chi tende pulito, pulito e là vatti che ti fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento, i prodotti di qualità, tutto, tutto, allora di meglio là della Commerciale Orizzonte, consulta là per telefono 3554 3220, godito, parvati, farci un bel negozio del mestiere di agropecuaria, mi raccomando, Commerciale

qua dalla nostra regione. Allora su quelle reti vanno a scambiare i mobili. Consulta il di Moscova, sento che sono sicuro che vado in perde se comprende altri misteri che l'acqua ti cade fuori. È il meglio prezzo, il meglio attendimento, la qualità dei prodotti e le condizioni di pagamento. Vado che le feste vuole farle in 8 volte, in 8, 12, 18, 23, 30 volte. Vado che sa chi che fa che lavori là. Sono proprio il Moscova Center per propiziare un bello negozio sulla mobili elettrodomestici al Valvarti. Consulta là col Valerio, col Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 635-25-1233. Godito, su quella legge, nel negozio della mobili elettrodomestici, il Moscova Center sempre!

musica italiana, là pa... lui ha gli archivi, lui è un archivio ambulante di musica italiana, eravamo stupendo un grande Gio Soratti e tutta la tua famiglia. Ti hai ascoltato che poi ti ho fatto invito per andare alla festa di Soratti e anche il Sergio Fabretto. Che viene il cucchi, sappi, il mondo, la dose di Urusangel, viene a cantare e a cantare. E viene a mangiarla, e porta il violone, lui canta, allora vado a cantare insieme perché mi non so cantare, mi so solo parlare, sciacolare e cantare so niente. È il trivelin cattivo, il volere alla cortina. Mettiamo su un'altra bella muschetta, e sul tonin della musetta.

0: sabe, alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabati delle 6 alle 7 e mezza del Bacan Italiano qua con Mideo Clash Parisotto e le robe. E se va per aria, grazie a vari ascoltatori, ma anche a quelli che mette in mascarsella, sa che mi ha dato l'ora. Bisogna che parliamo della cantina Belfiore, cantina Belfiore, tutti i mesi lui rifà sul Mena Rosso italiano, una roba di altro mondo in cogine, ma non dà pipa a fare commerciale qua, non dà per fare invito, ma il commerciale dà per farlo perché se è un lavoro di prima qualità mi sempre vola. Sacra, mi ha dato lui rifà sul Magnar italiano, che è una maraviglia, fa la degustazione, ma in colore le becche tutto lotta, non che ne è più ingressi l'ora per vendere perché il campione io. Mi sempre che dico che bisogna riservare un'oretta perché il posto è mio tanto grande, ma è una meraviglia. E allora vi dico a Vatica che aveva imprese, che vuole farsi un senar bel, Vatica che aveva una famiglia, che vuole fare. A me famiglia la mia là di Toledo, Paranà viene un 7G là di Toledo per fare la festa, qua la cantina bel fior verde, so che roba lui viene una volta che ha piacere, che ha portato 20 e poche persone viene là di Toledo, Paranà, per fare sulla bella festa lì della cantina bel fior da famiglia rec, lui gli fa su pulito, i suoi mestieri là. Allora, ma bisogna che vada a riservare, consultare là il telefono, là il 9 9 69 19 09, guarda. E lui che ha vinto per vedere, che ha Bordeaux, che ha Erbimonte, guarda, sul Cascadura, Isabel, Concordia, Semilão, Ghetti, guarda, sul Ghetti che ne so il 4 loro, e la 2 Rusanga qua in Santa Catarina, che la UA Ghetti, e lui fa un bel vinto, buon vinto là, e gana molto per vedere. Allora, vatti quella ora che vatti voler riservare, farsi una festa, fela là della cantina bel fior per vedere i ritratti, come che viene fuori, là un posto italiano, piccoletto ma ben postato, e il mangiare che fa su che la gente là, zede robe di altro mondo. Godito, cantina bel fior! De Dio, e era una festanza, mi romai misera negro di tanto mal di pancia, sacramento! Eccolo, ora parliamo adesso dell'Argepaz Alimento. Argepaz Alimento è un'impresa che fa su mangiare per le vostre bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci, sacramento. Allora, vatti che piacere, come la maniera per portare questo bacan qua, mettevi in testa che le marche lì vanno, se vatti che piacere le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piacciono, che le marche della sono Ziboli, primo premio speciale e primo sgodi fatto per l'Argepaz Alimento a 25 anni, sempre la cerca fa su prodotti buoni, prodotti di qualità, prodotti con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette sempre che ha per salute e il pelliso, sacramento. La cresce cada volta di più, la tende becchi di disdotto in strada della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Ora le mie fiacche la va forte avanti perché la fa su prodotti di qualità. Allora vatti mettere via in testa che le marche di Boli, primo premio speciale e primo sgodi.
2: E vai in te la fontana, laghe il tuo amore, laghe il tuo amore.
1: Laghe il tuo amore. Stiamo parlando di amore, dobbiamo contare una storietta. Se sei di Mirichinella, due vecchiette, siete là che fia su Dresa, che ti vuoi mostrare che va di una di far su Dresa. E alle due te l'aria, così di far su Dresa, di repente passa una tosa. Così è una cosa bella, con una mini saia curtetta che si via fino al polpa delle culatte quasi sacramentate. E una là, quella, sai che ne è quelle fofocchiere, che ne è quelle che non fa mia tanto fofocca. Allora una che ha detto, ma vara lì con Mario, dove che si ha visto, vara che tosa lì, ma vara solo la saia che la ha curtetta, così, ma non ga, sarà che non ha vergogna, andate alla città, via delle rue, così, con quella maniera lì. Sacra miniato, cosa che pensi il papà, il papà, la mamma, vede che la tosa lì, dopo quando un po' la si ingravida, fa su che quasi là i tuoi uomini che corre Dio, dopo la colpa del papà e la mamma, e ha parlato molto che la tosa lì, se non aveva vergogna di andare via quella lì, e quell'altra una gera mia di fofoca, dice va a comare, non di quando si era dove, non ti andava via con i vestidoni fin in terra, e le mega catata stesso. Il tamaio della saia non cambia di niente, sacra vegnate, le robe, andove si è visto che lo andiamo avanti, mettiamo su un'altra bella boschetta, portai a ranza, vai via che ti insieme, ti cambia di fondo, vada lì, ti cambia di fondo, adesso sgianca fuori, portai a ranza allora.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: È proprio vera presentazione Parisotto, c'ho qua che la leader tutti i sabbi deve sia alle 7:30 se va a parare, grazie a vari ascoltatori, manca quei che mette mascarcella, allora bisogna che parliamo qua l'altra volta della Free Brand Alimenti, quei che non conosce la Free Brand, è un frigorifico ben montato che fa i suoi prodotti con la marca Free Brand, allora vatti che piacere, ma ne portiamo avanti questo bacan qua. Comprete il vostro supermercato a vostra confidenza, comprate qualche prodotto con la marca Free Brand, allora che bagna, che salami, che crepe, che coppa, che formaggio di porco, vera sul calabrese, bacon, carne tagliata a vacuo, imballata a vacuo, di tutte le tagliate, qua sera, ma imballata a vacuo di tutte le maniere. Cate fuori con la marca Free Brand, sai come andate a provare per vedere che prodotti buoni, prodotti di qualità proprio, ispezionatissimi, di prima qualità, vera sul. E voi dite che avete i fabbricieri, fuori per le colonne, dei bar, delle città. Quando andai a fare su festa, il caro chef è sempre, sempre zella carne, cartone postale, zella carne per la prossima, la propaganda per la prossima festa. Allora, la Free Brand sei specialista dell'attendimento delle feste, vale su. Sempre quelli che fa una volta con loro, il ritorno a fare perché loro li siede parola, vale su, se vai ti domandate al carne, viene tal carne, viene tagliata con poco osso. E poco prezzo, anche se ha cambiato quella che è una roba buona, poco prezzo, vale solo consultela al telefono 3526 10 74, con dito Free Prendo Alimentos
2: per il suo sostento.
1: Ben arrivati qua in questo paese, vale su, parliamo adesso della casa dell'uva buona che fa su il meglio caffè coloniale, tutti sabbi adesso che il gas back si comincia a finire 10:30, tutti sabbi il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua, là della casa dell'uva buona, e no, ho paura di parlare che loro, quanta gente di fuori che viene là perché sa che è roba di altro mondo. 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, tutti prodotti buoni, di qualità, fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giovorà, prodotti nostri della nostra colonia. Non per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua l'Alto Uruguay catarinese. Fatti insegnare a buoni tastali in medi prodotti che ne l'ha di tanti prodotti buoni di prima qualità. E anche lui fa su il meglio succo del Brasile, mi sempre diceva che c'era il meglio Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere e che ha conquistato il meglio, il trofeo del meglio succo del Brasile, questo sì, portello in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, il meglio succo del Brasile, che è 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, non ha niente, solo un Bordeaux di prima qualità, questo sì, portello in tola, per vedere come la vostra famiglia la che piace di chi lo di prima qualità, questo sì, godito.

Remo da Santa Helena, da Agostro Conglada, tutti i nostri ascoltatori là da Santa Helena, il De Martini là che vende una cacciassa buona, ma vende anche a Capuzzi e altri misteri, non è solo cacciassa, ma il Negão che è sempre là amico del suo là. Guarda, sono le Chioc, tutta la famiglia Chioc, specialmente la nostra famiglia del nostro amico Eder, tutta quella buona gente là. De Marco, che è italiano di prima qualità, Lago Ciucci, guarda, sono su con grande. Zibeci, il Bernardi, là dei Traturi, guarda, sono. Là, una volta di questo bisogna fare una parceria con Bernardi. Bernardi, verde la mano lì, andiamo a fare una parceria qua insieme con noi, di repente che te vendi dei Traturi della nostra regione.

del lago Lanzatelena, che nel lago qua di Joaçaba, tutti e due Antonio Lago, guarda, quello di Santelena è Ciucin, questo qua di Joaçaba era Antonio Lago, sto con grande partita e tutta la tua famiglia, un italiano di prima qualità, lo conosco da tanti anni, lo sempre il preserva la cultura italiana che piace chi lo di qua, grazie a loro!

Sono venuto d'Italia e le robe, questo è il bacan italiano qua, festa degli italiani che va a parare tutti i sabati delle alle 7 mentre qua in Tella Radio Leader se il va a parare, grazie a vari ascoltatori, manca quei che mette in mascarsella qua, allora parliamo un'altra volta del nostro parcerasso qua Commercio Orizzonte, vuoi dire che avanti che tocca comprare su mestiere di agropecuario. E che raccomando, come sia Orizzonte Senacro, per quale ben montata, quante sento del voto essere la fasulta ed eoliaca, prodotti buoni, prodotti di qualità. E il meglio attendimento, la con legno, con l'equipe del lavoro, la soparona, la equipe del lavoro, e là per vedere che belle robe che è. E là che te fuori a mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vanno a me in casa. Se vanno a voler far su la razione in casa, loro che ha concentrato i gas ai minerali, là le piene di mestieri, là che ne ferramenti, che ne mestieri per giardinaggi, tela passare su, pistoletti, papelleria, materiale scolare, credete tutto, sono agropecuario, una mucia di altri mestieri, la rento, la commerciale risolta, loro andate là e parlare con lei, con l'equipe del lavoro, per vedere come se ben intendessi, loro che ha medicamenti per tutti i tipi di bestiolette, se le bestiolette passano via tanto pulito, de là. Che la se la vera farmacia delle bestiolette, sacramentato commerciale risolta, dove che va di fe è il meglio negozio del mestiere di agropecuari. Di fare un invito per la festa giorno 23 latte San José della Barra Verde, San José della Barra Verde, che ne è la festa là, allora andiamo spiegando fuori il sabato che viene ancora tutti invitati, allora per andare alla festa della, un invito qua speciale della commerciale risolta là, della festa di San José della Barra Verde giorno 23 di agosto di sto mese.

el fior se un bello, posso parlare non da mia, no? Va a cantare da Nanti, che mo cantare l'America, America, quando mi ministro la turma là di 7G, là di Toledo, che mo cantare l'America. Quando c'era dove notte. Ora su quelle leggi incogne il menarosto, là della cantina Belfior, ma non che ne più ingressi, loro becchi pinio, becchi vendessi tutti, mi sempre dico che tutti i mesi lì che ne, il secondo sabato di cada mese, ma bisogna riservare un'oretta che non che ne più ingressi là loro su quelle leggi. Ma là loro che hanno mucce della Uri, loro che ne, loro che vin per vendere, che a Bordeaux, che a Erbe Monti, che a Cascadura, che a Isabel, Concordi, ma solo il Semilão, e gal vinghetti che solo qua in oro e la doi in Orusanga nella UA Ghetti, ma solo un vin di prima qualità. E voi dite che avanti che abbiamo imprese, che vuole farsi una festina buona, o di qualche famiglia che vuole farsi una festa, della consultella della cantina Belfior, che lui fa su mangiare tagliare un mangiare che della maniera che avanti vuole, ben baratini, e là i ritratti vengono fuori bei, là che sei una maravilla, una cantina ben pulita, ben postata, ben bella. Il telefono là se 99 69 1909, godito cantina Belfior della famiglia Rec, qua della linea Sagrado Coração de Jesus in oro. Quando c'era dove è nato questo coca da Preto Bertuzzi, non le sta bene, non le ha detto che non le mia tanto ben di salute, ma allora siamo qua a Preto di Otto sempre che te guarisci presto, che te venga sempre qua in nata la città, la rivolta, con salute proprio. Questo coca da ti, allora Preto Bertuzzi. Al Vilmar Zilio, a tutta la famiglia Zilio, che sono i nostri ascoltatori qua, grazie allora a tutta la buona gente. Zibetti, Sergio Zibetti, a tutta la buona gente, a famiglia Zibetti, grazie allora!

ha detto che sta pulito, l'amico parlato con Lirio tedesco, Lirio Porimon, che ha detto che adesso la becca di Uguarino, allora sto con grande artista, Sesa Branchiello, con Maria De Lourdes, a tutta la famiglia Branchiello, a suo Celso, il Celio, la Ivette, tutta quella buona gente là di Via Dutus, adesso si qua già stava grandi anni, loro sto con grande a tutta la famiglia.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Show. Era nostro con grande, mio gran amico, mio italiano di primo qualità, Reinaldo Paio, sto con partire tutta la tua famiglia. E le robe il primo cordaso, anche se mi siamo conosciuti grazie a loro. Il pego

Vabbè, parliamo adesso dell'Arge Paz Alimento. Arge Paz Alimento fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Se fate che avete le bestiolette a casa, fate che piace le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che le piace, che le marche del rasso fa su Arge Paz Alimento a 25 anni. Sempre di cerca di fare su prodotti cada volta meglio, vado sulla la cerca fa su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette, le gabbie sempre salute, sempre quel pellicolo, lo mette via in testa che le marche lì. Boli, primo premio speciale e primo sgoldi fatto per la Arge Paz Alimento, che la cresce cada volta di più, di attendere di stotto stato della nostra federazione. E tre paesi qua del Mercosur. L'ora di andare avanti perché la fa su prodotti di qualità. Boli, primo premio speciale e primo sgoldi. Godito!

0: Catanduve che ha detto buongiorno amico, buongiorno a ti, se è tutta la tua famiglia, tutta la famiglia Menegassi, la famiglia Pechinini, chi ne è la muccia lassù in Catanduva, tutta che la buona gente, grazie allora.
1: Un granetto di
0: fuori. Stiamo contando un'altra storietta, te sei a dimmi che era un cristiano ricco, è andato nella praia là di Camboriù. Era un, ma lui era vecchiotto, che aveva 80 anni, ben conservato, no? E pieno di soldi, pieno di soldi. E lui era in mezzo di guardare una tosa là, così. Voleva arrivare a Garente, non sapeva, aveva visto che la gandina qua chiede rocciato. Lui è andato alla Garente e dice, ma non ti vuoi mia maritarsi con me? Guarda, mi sono ricco, qua soldi, arriviria, qua una moccia di soldi, qua un iate qui lì, qua una BMW, qua appartamenti qua, qua là, e qua la salute di ferro ancora. E la guardava così, guarda, mi solo non ti marito con tipo, solo per una roba che ti quer parlare, ma qua che ti... perché ti chiede la salute di ferro. Se che avesse fosse mal di salute l'andea, cioè la imbarchiata che lavora. Ehi, Teresera, guarda, so che robe, mamma mia, mettiamo su un'altra bella moschetta. Elvin, le bon, le un bel bicchiere.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Della Lide tutti i sabati, le sia alle 7:30 con la presentazione del Parisotto, cioè le robe. Guarda, ma sempre bisogna che va avanti questo lavoro qua, grazie a vari ascoltatori, ma anche a quelli che mettono in mascarcella, allora bisogna che parliamo presto qua della Free Prendo Alimento, un frigorifico ben montato per ben tendere a tutti i nuanti qua della nostra regione. Allora, dete supermercato la vostra confianza e domande prodotti con la marca Free Prendo, l'unica bagna, salami, crepoli, coppe, formaggio del porco, vera calabresa, bacon, carne imballata a vacco di tutte le maniere, cate fuori del vostro mercato, la vostra confidenza. Allora, pro e per vedere che prodotti buoni e della maniera che l'altro fa di comprare, se giù giù tardi questo lavoro per reale sto bacan qua. E poi dica avanti fabbricieri, delle comunità, dei bari, delle città, che avanti quando devi fare su festa. E caro chef, sempre se la carne, la propaganda per la prossima festa, se la carne di questa festa. Allora, la Free Prendo, la specialista dell'attendimento delle feste, sacramento. Allora, va là, se vado a domandare 1000 chili di carne, allora poi va là e porta 1000 chili. E va con 100 chili di pi, per non lasciare nessuno di ritornare a casa senza churrasco, senza mangiare. E lo rimanda sempre la carne ben tagliata, con poco osso e poco prezzo, sacramento. Allora, quella che fa ben per la comunità. Allora, consulta l'app al telefono 3526 1074. Godito, Free Prendo Alimento.

Família Damásio, a família Damásio, Gerson Damásio, que dito, bom giorno, bom giorno, a ti e tutta la tua família, vai aqui com aquela memorosa lá, Inês Renostro, lá de Concórdia, sempre com nós de graça, allora, a tutti aquela persona, gente boa lá de Concórdia, especialmente allora, a memorosa lá, Inês Renostro. La divina ride di squadra che cazzo di merda sono che roba. Oh Sant'Antonio, ma dopo sto mondo va. Parliamo adesso della casa della uomola che fa sul meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio del Pesto, solo al sabato, tutti i sabati loro incollano il Dio diventare il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Oeste, qua di Santa Catarina e le robe alto Uruguay catarinese, il sei vero, 30 pochi prodotti differenti, uno che l'altro, tutti i meglio prodotti, vale sul segnale bonita stalli, i medi prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la compra, cioè per i prodotti nostri e la nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Oeste di Santa Catarina e loro fa su anche il meglio succo del Brasil, mi sembra parlare che già il meglio di Santa Catarina adesso è il meglio del Brasil, questo sì, portelo in tola della vostra famiglia che la merita il meglio succo del Brasile e le robe, guarda, sono 100% naturale, non ha conservante, non ha succo, non ha niente, solo un Bordeaux di prima qualità per quella che diventa il meglio succo del Brasile, portelo in tola, questo sì. Armonia di pace, guarda, sono il mio gran amico Valmir Alessandretti, siamo con noi, Valmir Alessandretti, grazie a loro, sto con grande partita e tutta la tua famiglia, che è il brutto figura che lo conosco a tanti anni, grazie a loro che ha detto buongiorno amico, buongiorno a te e tutta la famiglia Alessandretti. L'Alessandretti già era su del nuovo Petropoli, là per tre case, né? Mia vera Alessandretti, loro parlando di tre case, mi dà questo con grande. Il maestro Bisinella, sostro con grande a lui, la famiglia Fabro che ascolta sempre noi di là, grazie a loro. Famiglia Bucarelli, verso l'Abatti, verso il Rivellino, Abatti la sua mamma, la grazie a loro.

κάνω ενόκο στην Οντάβο, ήταν άλλη ιστορία. Τεσσέα τη μία και γυναίρα. Un casal, normale, la femmina becca 8 mesi di gravidez, no? Allora indaghi il dottore che fa gli esami tutti i mesi, allora dell'ultimo mese, di, lo, mese 8 becca di gravidez, andate dal dottore là, ta, e lo so, uomo è andato insieme, di certo che il dottore che parla qualche roba, e viene a casa, cioè, quando andiamo a fare l'amore con lei, la picchia su di un satarone della casa, la femmina. Sacra miniatura di cose, e lei è andata a chiacchierare con il dottore. Dottore, ma che ti fatto su che? Dice, adesso mio uomo quando la casa, dice, mi picca su di un satarone là della casa per fare l'amore con me. Ma, e dice, ma che? Ma che ti ha sentito? Ma lui ha detto che sta tutti i dottori che ti vuole parlare per lui. Oh, mi non ho parlato, sì, gli ho detto che sì, mi ho detto a lui che l'era per sospendere il sesso dell'ultimo mese. E l'ho sospendere la picchia su, allora si è cambiata, dove sto mondo va, mi aveva lasciato niente, si è cambiato, se l'era per sospenderlo, pensavo che c'era per levarla su, piccarla su. Mettiamo su un'altra bella musichetta italiana, questa qua c'era delle novelle, vale, sono delle novelle, funicoli, funicola.

0: sabi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle sia alle 7:30 e il bacan italiano, grazie allora a tutti i vari ascoltatori.

ascoltano anche grazie a loro. Tante storie dei cose delle sogre che, per l'amor di Dio, era un cristiano che ha portato la sua sogra della delegazione tutta smacutia sulla gacciapata muccia de sciafuni piade. Allora e lui là il genero di un contatto del delegato là, vara delegato, che è un cristiano là, gacciapata che ha tratta in terra e che ha dato un pugno te a faccia, piade te a schiena, che ha dato su una muccia di qua. Il delegato che ha detto l'era Dio verità, ma per lo che ti si dio contare ti si era insieme, ti si era insieme, sì, ma non ti hai fatto niente. Ah, mica te, che quasi che voleva fare, ma mica da go catac in due darghe una vecchietta lì già era massa. E le rame, bello Sergio Fabretto, oh, sacra mia. Chiedete quelli che parla male della sogra, mio fratello, che ha detto, ma non so perché chi parla male della sogra, mi dice che invece sì, qui Siena restaria tutto pulito. E sacra mia. Ma andiamo avanti, mettiamo, vediamo che da tempo suonare anche un'altra bella musichetta, mentre sulla Valsugana là, se non da tempo la tagliamo per merda.

é bom se o Vinícius Presto e Anca, Costa Guilherme Unho, porque nosso programa é de andar, o sacramentado, mas vamos tentar. Reingraciamos com a Natrota e nosso patrocinador, e com a vou falar de la Comercial Horizonte, parceiraço nosso, graças, Loura, pela parceria, irmãos, como aceito, graças a tutti vade, Arge Paz, alimento que eu faço lá, e bole, primos, prêmio especial, e primos, gol de graça a tutti vade. Reingraciamos com a Free Prando, marca especialadíssima, com a da nossa região, e anche il meglio succo del Brasil, che se questo sia il meglio caffè coloniale, qua del Valderio do Peixe, che se lato della casa della Uva Buona, tutti sabi, allora ringrazio anche la cantina Belfior, che in co, stasera che nel men arrosto, là, ma ormai le becche tutto vendesto, allora stasera, poi la prossima, allora il prossimo invito, allora secondo sabato del mese di settembre, anche che nel altro men arrosto, là tutti invitati, allora, ma succo le recce, allora ringrazio anche il nostro struccabottone Ademir, che ha portato avanti, mi pensai che l'era applicativo, in cui, ma è stato tranquillo, il Corinthians ha perso, lui sapeva che loro è stato contento. E le robe! Ringrazio allora tutti i vati casi che più la corretta, ascoltami qua per un'ora e mezza, fa un invito che sabato che viene. Se Dio è il vol, mi lo conosco, lui, gente buona, passano avanti, venire qua un'altra volta le sia quel programma bacano italiano, festa italiana, e restiamo adesso col nostro campionissimo di audienza, Odinei Gonçalves, dritto di Freiburgo, qua in Marasol, col sabato show. Salute a tutti e fin sabato che viene!